Sono le 4:57 di un mattino d'estate. Nello spazio, la prima orla di più.

stasera che la tocchi con le mani, lentamente, lentamente si avvicina e si srotola dal cielo, è un gomitolo di lana, è un gomitolo di luna.

grande che la sfiori con le mani, lentamente, lentamente si allontana e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana.